Vivi di sé uno. Cleary, Louisiana Tag 998 Juliet Alpha Kilo, the black Honda Civic.

0: 24 di dicembre, sì.
1: L46, L16 on Neeson Road, Louisiana 511, Foxtrot, Foxtrot, Wolf.